noi, non chia catapostum doxologia, poton en uranis asomaton, che no eron dinameo, dehomenos theos, esu ti pasti fosi dicon, alla tisisa prositudon,